secondo orin, ma da ora ne conna. Che sono tia, la metà qua, sa da che era matati, sino conno.